Nel dì della vittoria li incontrai. Stupito io n'er per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore, faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

sempre spavento. Io, io, non la dici. Chiome, cralate concesso, favela, in sepolcro, poi venne, lo cici, favela, favela, in sepolcro.

0: le bottiglie, le uomini acciose,
1: ma bianca,
0: ma peso, che mai che ne sai, colore.

affermar il trono, questa è solito mi teme, o spalzarmi per sempre.